suoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:30 minutos.
2: Son las 2:30 minutos.

0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: ...1968...

0: Canarias.
1: Es la hora 4:31 minutos.
2: Son las 4:31 minutos. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:30 minutos.
2: Sono le 5:30 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1984.
5: Tutta la vita con questo orribile rumore, su e giù nel mezzo delle scale, le spalle contro quella porta,

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Un giorno dalla redazione è salito da almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. 5 tra le capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale. Almeno 760.000 persone sono state costrette ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento, un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane era in compagnia di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Voltiamo pagina, allo sport. Arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Ware argento. Zainab Dosso chiude settima la finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani è invece già finito per un infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio per la giornata. Sentiamo. Ariete, in queste giornate potreste sentirvi mentalmente affaticati e con il desiderio urgente di allontanarvi da ogni pensiero legato alla routine quotidiana. Sul fronte sentimentale le relazioni più solide torneranno a brillare. Toro, c'è chi dovrà sistemare oggi degli aspetti professionali o economici e chi cercherà di rimettersi in carreggiata rispetto alla concorrenza. Non sottovalutate il potere di un sorriso e della gentilezza. Gemelli, nel lavoro il vostro naturale entusiasmo si integrerà perfettamente con un'atmosfera creativa. In amore, un gesto semplice può rivelarsi la chiave di nuove intese. Cancro, nella sfera lavorativa preparatevi ad esplorare nuove idee, lasciando spazio a iniziative che potrebbero apparentemente sembrare fuori dal vostro ordinario. In amore, l'intimità richiede ascolto e comprensione reciproca. Leone, le parole diventano il vostro potente strumento di connessione. Professionisti del dialogo, sarete pronti a strappare consensi e ammirazione in ogni settore. Anche in amore il dialogo avvicinerà i cuori lontani. Vergine, la vostra sensibilità odierna vi rende il punto di riferimento per chi cerca conforto. Nel lavoro, pazienza e dedizione regalano grandi soddisfazioni. In amore, il contatto emotivo è il vostro porto sicuro. Bilancia, siete la roccia silenziosa di molti intorno a voi. La vostra pazienza e attenzione al dettaglio risultano cruciali in ogni rapporto. Nel lavoro, la precisione vi premia. In amore, cercate equilibrio e rigenerazione reciproca. Scorpione, la vostra naturale tendenza a mediare vi garantirà oggi successi sia professionali che personali. Cercate di mantenere questa linea anche nelle relazioni affettive. Una serata tranquilla potrà rinvigorire il rapporto. Sagittario, la vostra curiosità potrebbe portarvi a scoprire nuove passioni. In ambito lavorativo il mistero diventa connubio di scoperta e strategia vincente. Sul versante affettivo siate sinceri e autentici. Capricorno, siete l'anima della festa, sempre pronti a mettervi in gioco. Ogni occasione si trasforma in un'opportunità di crescita. In amore, il partner apprezza la vostra sincerità e voglia di libertà. Acquario, oggi pretenderete risultati e non accetterete compromessi. In amore un gesto gentile può modificare l'equilibrio, mentre nel lavoro il traino sarà la vostra leadership. Pesci, sempre avanti coi tempi, vi affacciate a nuove esperienze che definiscono il vostro futuro. Stabilirete nuove connessioni, sia lavorative che intime, per costruire un'estate più luminosa. Oggi vi saluto con le parole di Frida Kahlo. Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias. Riab-

Buon martedì a tutti e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Come potete sentire, la mia voce, Alessandra Bellotti, è quella che vi accompagnerà durante questa puntata di Best Off, così come tutta la settimana, insieme anche a quella di Alessandro, del nostro Alo. Quest'oggi torniamo a quel momento in cui, grazie alla rubrica La Storia Mai Raccontata, storia segreta che solo il nostro Alo può raccontarci perché ha delle fonti segretissime, per chi non lo sapesse, parleremo della storia di Ulisse. Tra poco, a

0: Iniziamo ufficialmente questa puntata di oggi con qualcosa che sa di
1: storico.
0: Bravo, non mi veniva il termine, non volevo
1: epico,
0: dire
1: anzi,
0: epico,
1: perché...
0: bravo, mamma mia, incredibile, questo uomo mi legge nel pensiero.
1: Incredibile.
0: Allora, dillo tu perché io me ne vergogno, vai.
1: Sì, allora, io racconto sempre, grazie alle mie fonti che insomma continuano anche in questo 2026 a regalarci perle di
0: storia. E a rimanere segrete.
1: Sempre, non posso svelare i nomi, un giorno lo farò forse, ma poi sparirò. Quindi
0: no,
1: sarà una scelta
0: no,
1: forte da parte mia. Comunque ci porta questa fonte di oggi non solo nella storia, ma proprio nell'epos. Nell'epos, ovvero nel racconto epico, che questa volta riguarda Ulisse. E leggendo, cito la fonte.
0: Certo,
1: ricevuta.
0: Tu sei sempre sicuro che è tutto vero.
1: Ma scherzi,
0: tutto.
1: Okay, lo capirai illustrandoti questa storia mi raccontata.
0: Vabbè, sentiamo.
1: Dopo anni di peregrinazione, sì. Ricomincio. Okay, dopo vai. Anni di peregrinazioni,
0: okay,
1: Ulisse riceve in dono da Atena una bussola magica per tornare finalmente a Itaca. Sappiamo la storia, no?
0: Sì.
1: Lui che naviga per anni, Penelope che lo aspetta. Ma la bussola, invece di indicare il nord, decide di comportarsi da diva. Ulisse la consulta e chiede: mostrami la via di casa. La bussola risponde: Itaca? Troppo provinciale. Io punto solo verso Mykonos, dove c'è più movida. I marinai, confusi, iniziano a seguire la bussola e si ritrovano in una festa con danze e uzzo. Ulisse, esasperato.
0: Che cos'è uzzo?
1: L'uzzo è una bevanda tipica, un amaro, okay, tipico, un po' la sambuca sembra.
0: Questo conosce anche gli amari del passato.
1: Ma anche io.
0: No,
1: ah,
0: tu,
1: no, ah,
0: tu.
1: Pensavo Ulisse.
0: No, questo, okay, tu, no, questo.
1: Beh, l'uzzo è molto buono. Ulisse, esasperato, urla: sono Ulisse, il più astuto dei greci. La bussola replica: astuto sì, ma senza di me sei solo un turista smarrito.
0: Vero.
1: Alla fine Ulisse capisce che non può vincere contro l'ego della bussola. Così inventa un trucco. La mette davanti a uno specchio e la bussola vanitosa rimane incantata a guardarsi. Approfittando della distrazione, Ulisse guida la nave verso Itaca, ma sbaglia di nuovo rotta e finisce a Capri, dove fonde il primo chiosco di limoncello della storia.
0: Incredibile che non ci giungono queste notizie. Cioè, la nostra vita è una menzogna.

0: La storia mai raccontata, il nostro Alo oggi ci ha parlato di Ulisse e la bussola vanitosa. Vi ricordo che non è niente inventato, anzi, fonti segretissime ci mandano questi documenti, reperti di storia e di magia, quasi.
1: Scritto direttamente da Omero in persona.
0: Certo, abbiamo anche il diario di Ulisse, ma non ve lo possiamo, insomma, così.
1: Un giorno forse.
0: Andiamo però
1: da Antonella.
0: Ciao Anto.
1: Povera Penelope, che nel frattempo aspettava, e nel frattempo Ulisse a bere limoncello.
0: Come nella vita di oggi, uguale.
1: Non solo, sì, ci sono questi uomini che vanno nei bar e fanno aspettare le proprie mogli bevendo, giocando a carte. E poi ci scrive Mauro.
0: Sì.
1: Io sto con la bussola. Vuoi mettere la tranquillità di Itaca con la movida di Mykonos?
0: Beh, penso se Ulisse fosse sbarcato a Mykonos
1: e fosse diventato il nuovo

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Solo las 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Un giorno dalla redazione è salito da almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. 5 tra le capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale. Almeno 760.000 persone sono state costrette ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento, un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane era in compagnia di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Voltiamo pagina, lo sport. Arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Ware argento. Zainab Dosso chiude settima la finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani è invece già finito per un infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Inzoli. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: poco, amici del Comedy Radio Show, il manuale di sopravvivenza. Perché dobbiamo continuare a sopravvivere in questa vita afosa, soprattutto in questi giorni caldi di agosto. Forse qualcuno di voi è in ferie, però tra poco parleremo di come sopravvivere al capo, soprattutto se non siete ancora andati in ferie. Tra poco.
1: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
2: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogán. Oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin. Senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogán.
3: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
4: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
3: Certo! A Vesindario, in Caie Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
5: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
6: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
7: En tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas, toda tu vida. Y cuando las vives, eres tu isla. Porque tus islas son tus islas. Y tus vacaciones aquí, sin ir más lejos, tu manera de vivirlas. Aquí tenemos nuestra propia forma de disfrutar y cuidar de nuestros rincones favoritos. Sé tu isla y disfruta de tus islas como solo quien las ama sabe hacerlo.
8: ¿Te apetece disfrutar de la auténtica cocina italiana frente al mar? En Playa de Amadores te espera restaurante Chao Amadores, respaldado por un equipo con más de 30 años de pasión y tradición. Somos el único restaurante italiano en Amadores con pescado fresco de barco y acuario propio con mariscos vivos, langostas, almejas y mejillones para elegir al momento. Además, disfruta de las verdaderas pizzas al estilo tradicional de nuestro maestro pizzero y de un auténtico helado artesanal italiano. Restaurante Chao Amadores. Descubre Italia en cada bocado en la playa más famosa de Gran Canaria.
9: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

Diventati grandi, ci siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Manuale di sopravvivenza. Oggi impariamo dal nostro Alo, perché c'è solo da imparare, come sopravvivere al proprio capo.
1: Sì, perché oggi affrontiamo una creatura mitologica, appunto il capo. Non importa che tipo sia, motivazionale, distratto, ansioso, iperattivo o ti ho mandato una mail alle 23:59 perché non hai risposto, il manuale funziona per tutti, sì, i tipi di capo.
0: Tra l'altro il capo, poverino, anche se bravo, per antonomasia deve essere uno stronzo.
1: Cioè, il capo, è così. Regola 1, l'annuisci tecnica. Quando il capo parla tu annuisci, sempre. Non importa se sta spiegando un progetto o la ricetta della carbonara senza guanciale. Annuisci con convinzione, come se stessi ascoltando un TED Talk che ti cambierà la vita.
0: Questa io la pratico molto. Bravo. E funziona.
1: Ma
0: funziona.
1: Sì, ma chi se ne frega. Poi
0: capi,
1: no,
0: all'ascolto.
1: Ma sì, diciamolo, no, che ci sta ascoltando. Ma sì, sì, sicuramente. Non interessa. Regola 2, la fuga strategica. Se il capo ti cerca e tu non sei pronto psicologicamente, applica la tecnica del finto impegno. Prendi un foglio, cammina veloce e mormora: sì sì, arrivo subito, sto chiudendo una cosa importantissima. Non dirà mai quale e tu non dirai mai quale. Rimarrà un mistero tra di voi.
0: Io ho una tecnica, dopo te la vorrei dire, ma ho un po' paura di dirla in onda, perché no, poi me la...
1: Dimmela fuori onda e vediamo se dopo può essere.
0: Ok, vai.
1: Regola 3, il complimento preventivo. Prima che il capo ti rimproveri, anticipalo con un complimento. Capo, oggi hai un'energia incredibile. Capo, quella riunione l'ha gestita da maestro zen. È psicologia spicciola, ma funziona più del caffè.
0: È una cosa molto simile.
1: Regola 4, la calma da monastero. Quando il capo ti chiede una cosa impossibile, tipo "me lo fai per ieri?", tu respira, conta fino a 3 e rispondi con la frase universale: "Assolutamente, vedo cosa posso fare".
0: Bello.
1: Che tradotto significa "non lo so ma ci provo".
0: Beh, ci sta.
1: Regola 5, il potere del file aperto. Se il capo passa dietro di te, apri immediatamente un Excel.
0: A caso.
1: Non importa se non sai usarlo. Excel è come un talismano, comunica serietà, impegno e sofferenza professionale.
0: Mi viene da ridere perché mi sono immaginato uno al supermercato, che lavora al supermercato. Apre Excel così.
1: Sul telefono, tanto c'è Excel anche sul telefono. Regola 6, l'arte del follow up. Quando il capo ti dà un compito vago tipo "pensaci tu", tu rispondi: "perfetto, come preferisce, A, B o C". Così capisce che non può scappare e tu sembri un genio dell'organizzazione. E poi regola finale, ricorda che il capo è umano, o almeno così dicono, ha le sue ansie, le sue scadenze, i suoi momenti di panico e soprattutto ha un capo anche lui.
0: Dipende.
1: Quindi trattalo con ironia, pazienza e un pizzico di pietà.
0: Sì, dai.

0: È martedì 11 agosto 2026, la chiesa ricorda Santa Chiara e Santa Filomena. La luna è calante e il proverbio del giorno, il mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale, ricorda che nella vita gli avvicendamenti sono continui e alternativamente si ricoprono posizioni sociali differenti. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nella storia. Nell'anno 355 il generale Claudio Silvano si proclamava imperatore di Roma usurpando il regno di Costanzo II. Nel 1914 un telegramma del ministro Antonino di San Giuliano all'ambasciatore italiano a Londra anticipava la possibilità di ingresso in guerra dell'Italia con Inghilterra, Russia e Francia, nonostante il desiderio di neutralità nei confronti di Austria e Germania. Nel 1949, prima traversata a nuoto tra Capri e Napoli, un'impresa di 27 chilometri compiuta dal ravennate Giovanni Gambi. E nel 1953 moriva 61enne a Mantova il campione di automobilismo Tazio Nuvolari. Nel 1973, mentre nel West Bronx una festa in vista del ritorno a scuola teneva a battesimo la nascita del genere musicale hip hop, in Italia si istituiva un organo giudiziario specifico per il lavoro che, con tempi ridotti rispetto alla giustizia ordinaria, non vanificasse le tutele garantite ai lavoratori. Nel 1991, con la legge 266, l'Italia regolamentava il volontariato, riconoscendone il valore sociale e promuovendone lo sviluppo. Nel 2008, per la terza edizione consecutiva, Valentina Vezzali conquistava l'oro olimpico nel fioretto individuale ai Giochi di Pechino, dove nello stesso giorno Giulia Quintavalle diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro nel judo. E nel 2021 a Floridia, in provincia di Siracusa, si registrava la temperatura di 48,8 gradi, la più alta mai rilevata in Italia e in Europa. Sono nati l'11 agosto. Nel 1890 l'esploratore Renato Alessandrini. Nel 1892 il sindacalista Giuseppe Di Vittorio. Nel 1941 l'economista vittima della mafia Ezio Tarantelli e nel 1949 il cantante e autore Eric Carmen. Nascevano oggi anche l'informatico cofondatore della Apple Steve Wozniak nel 1950, il calciatore e allenatore Massimiliano Allegri nel 1967, il suo collega Gianluca Pessotto nel 1970 e l'attrice Thea Falco, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per l'11 agosto 2026, però tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: ¡1983!

0: le colorate.
1: Ah, e basta, io lo uso solo proprio l'ABC. Ho anche fatto un esame superandolo con Excel, ma
0: chissà. Io non so fare assolutamente i calcoli con Excel.
1: E poi andiamo da Antonio che scrive: io invece ho usato la fuga strategica. Ho preso un foglio e ho iniziato a camminare veloce dicendo: sto chiudendo una cosa importantissima. Peccato che il foglio fosse la lista della spesa di mia moglie. Il capo ora pensa che lavori al reparto frutta.
0: Comunque questa tattica di un po', come dire, confondere le idee, spostare l'attenzione su qualcos'altro, soprattutto se c'è un qualcosa di importante che non hai fatto o hai paura del resoconto eccetera, io una cosa che faccio spesso quando soprattutto so di essere nel torto, spero che in questo caso specifico il capo non mi stia ascoltando, però che ne so, dovevo fare quella roba oppure ho tralasciato qualcosa e so che magari passando proprio dal suo ufficio sicuramente verrò acchiappata e insomma riempita di domande, io anticipo, sono io che vado come si dice, entro io anche a gamba tesa un po' dicendo: senti scusa, ti volevo dire che, e comincio a tirare su dei come dire, delle questioni che non servono a nulla,
1: però
0: sembro molto concentrata e servono a distogliere l'attenzione da quello che in realtà dovevo portare a termine. Vi assicuro funziona. Radio Kalima.
2: En el sureste de Gran Canaria, estrenar coche es más fácil en Mederos Automoción, donde el trato cercano sigue siendo importante y los clientes acaban formando parte de nuestra familia. En Mederos Automoción llevamos más de 50 años trabajando con esa misma filosofía. Aquí podrás encontrar una amplia gama de vehículos nuevos de Fiat, Jeep y Lancia y un taller multimarca de confianza donde cuidamos de tu coche. Te esperamos en la calle Brezo 7, Polígono Industrial de Arinaga. Teléfono 928-1495. 47. Il Rústico Pizzería se triplica. Ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
3: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas, este verano junto al mar, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
4: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
5: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: Prosegue il nostro martedì insieme tra poco, come sempre, con la rubrica conclusiva del programma hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Insulti in romanesco, perché ogni tanto, diciamocelo, sfogarsi fa bene. Su
1: Calima,

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Un giorno dalla redazione è salito da almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. 5 tra le capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumy. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale. Almeno 760.000 persone sono state costrette ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento, un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane era in compagnia di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Voltiamo pagina, allo sport. Arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Ware argento. Zainab Dosso chiude settima la finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani è invece già finito per un infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Inzoli. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio per la giornata. Sentiamo. Ariete, in queste giornate potreste sentirvi mentalmente affaticati e con il desiderio urgente di allontanarvi da ogni pensiero legato alla routine quotidiana. Sul fronte sentimentale le relazioni più solide torneranno a brillare. Toro, c'è chi dovrà sistemare oggi degli aspetti professionali o economici e chi cercherà di rimettersi in carreggiata rispetto alla concorrenza. Non sottovalutate il potere di un sorriso e della gentilezza. Gemelli, nel lavoro il vostro naturale entusiasmo si integrerà perfettamente con un'atmosfera creativa. In amore, un gesto semplice può rivelarsi la chiave di nuove intese. Cancro, nella sfera lavorativa preparatevi ad esplorare nuove idee, lasciando spazio a iniziative che potrebbero apparentemente sembrare fuori dal vostro ordinario. In amore, l'intimità richiede ascolto e comprensione reciproca. Leone, le parole diventano il vostro potente strumento di connessione. Professionisti del dialogo, sarete pronti a strappare consensi e ammirazione in ogni settore. Anche in amore il dialogo avvicinerà i cuori lontani. Vergine, la vostra sensibilità odierna vi rende il punto di riferimento per chi cerca conforto. Nel lavoro pazienza e dedizione regalano grandi soddisfazioni. In amore, il contatto emotivo è il vostro porto sicuro. Bilancia, siete la roccia silenziosa di molti intorno a voi. La vostra pazienza e attenzione al dettaglio risultano cruciali in ogni rapporto. Nel lavoro, la precisione vi premia. In amore, cercate equilibrio e rigenerazione reciproca. Scorpione, la vostra naturale tendenza a mediare vi garantirà oggi successi sia professionali che personali. Cercate di mantenere questa linea anche nelle relazioni affettive. Una serata tranquilla potrà rinvigorire il rapporto. Sagittario, la vostra curiosità potrebbe portarvi a scoprire nuove passioni. In ambito lavorativo il mistero diventa connubio di scoperta e strategia vincente. Sul versante affettivo siate sinceri e autentici. Capricorno, siete l'anima della festa, sempre pronti a mettervi in gioco. Ogni occasione si trasforma in un'opportunità di crescita. In amore, il partner apprezza la vostra sincerità e voglia di libertà. Acquario, oggi pretenderete risultati e non accetterete compromessi. In amore un gesto gentile può modificare l'equilibrio, mentre nel lavoro il traino sarà la vostra leadership. Pesci, sempre avanti coi tempi, vi affacciate a nuove esperienze che definiscono il vostro futuro. Stabilirete nuove connessioni, sia lavorative che intime, per costruire un'estate più luminosa. Oggi vi saluto con le parole di Frida Kahlo. Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: di iniziare questo nuovo capitolo dedicato agli insulti in romanesco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, assicuriamoci che Alo sia vivo e stia bene.
1: Sono
0: tutto
1: vivo,
0: a posto?
1: Sono tornato.
0: Hai ripreso,
1: più okay. forte che mai.
0: Hai ripreso conoscenza. Quando si tratta di insultare gente, le forze non devono mai mancare. Quindi, come dicevamo, ho trovato sul web una serie di insulti in romanesco molto molto
1: divertenti. Vediamo, allora, io ne conosco tanti, essendo romano, conosco tanti in romanesco. Vediamo se tra quelli che dici ne manca qualcuno che conosco, che si possono dire, perché il romano si sa è molto verace.
0: Potresti aggiungerne altri. Allora cominciamo con: te vorrei clonà, così meno a te e pure quell'altro.
1: Bello,
0: questo è bellissimo. Bello. Sei così brutto che te, se te meno c'è il rischio che t'aggiusto. Ah, bello de notte. Questa è semplice.
1: Sì, questa
0: funziona,
1: è carina,
0: sempre.
1: Famosa, sì,
0: non
1: sì.
0: te sputo si notte lavo.
1: Bella. Sì, sì.
0: Ma è da notare come interpreto bene.
1: Ma molto sì, sì, sì.
0: Un papà con la bimba per mano. Ringrazia che sei mi fia, se no te no. Ringrazia che è mi fia, se no te la tiravo.
1: Se no te la tiravo.
0: Qua vedi, mi sono lodata e imbrodata da sola.
1: Se no te la tiravo.
0: Sì. Poi ti pio per le narici e ti porto come una giacchetta estiva.
1: Bella questa. Questa sì, questa è una delle prime che ho imparato. Quando
0: questa
1: ero
0: è
1: piccolo.
0: Una di quelle più famose. Te possa trovare un orso vicino a una fontana, così magna e beve.
1: Ah, bella.
0: Tu madre ti ha cullato vicino al muro.
1: Ecco.
0: Questa anche. A testa disabitata, con 4B,
1: sì,
0: ovviamente.
1: Sì, certo, ovvio.
0: Poi, ma che è? Ma ti è morta la maestra? In testa c'ha cioè, in criceto, in prognosi riservata. Poi, i due neuroni che ti sono rimasti si sono dati all'autoscontro.
1: Benissimo.
0: C'hai l'acqua del Tevere in testa.
1: Bene.
0: Se te metti i tappi alle orecchie, caschino dentro.
1: Beh,
0: caschino dentro è
1: body
0: proprio.
1: Body shaming è proprio.
0: C'avevi una caccola al posto del cervello, poi hai starnutito.
1: Ottimo.
0: Poi hai starnutito.
1: Benissimo.
0: C'hai il dono dell'intelligenza, ancora incartato però.
1: Bella questa.
0: Fammi sapere quando inauguri il cervello che ti regalo una pianta. C'hai tre bagarozzi in testa, due che girano la corda e uno che sarta.
1: Carino.
0: Tutto con la R.
1: Tutto con la R.
0: Lo sai quella del sordo e del coglione? Questa te la chiedo a te. La sai, la sai quella del sordo e del coglione?
1: No.
0: Come? T'hanno fatto vola vola da piccolo, ma non t'hanno piato, T'hanno ripiato. E basta, era l'ultima.
1: Allora, io ne conosco una quando sei proprio arrabbiato con qualcuno, mi ricordo, la sentivo quando ero piccolo. Te do un cazzotto un petto.
0: Che te faccio,
1: una nicchia pa' Madonna. Bellissimo.
0: Io te do un cazzotto talmente forte che voli così in alto che se non te porti un panino te muori di fame.
1: Ammazza. Io ne conosco una un po' volgarotta. Mi direi tu se è il caso di dirla.
0: Sì.
1: È nato meglio Pinocchio con una sega che te con una scopa.
0: La Madonna. No, allora me ne è venuta in mente un'altra.
1: Vai.
0: Non è un insulto.
1: Vai.
0: Però è una favola rivisitata del famosissimo Proietti, che diceva che a un certo punto la fatina 2.0 incontra Pinocchio, inciampa e dice, lei inciampa con Pinocchio mentre passeggia, e dice: Pinocchio mio, di una bucia, perché lei inciampa a gambe aperte. Vabbè, direi che possiamo
1: andiamo,
0: ciao a tutti, alla prossima.

0: una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: Casa Oliva in Arghine Ghin presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Ristorante Arghine Ghin, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Frutteria Peñate in the Ankara Shopping Center and now also in the center of Arghine Ghin, we offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Frutteria Peñate, and Ristorante Arghine Ghin.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés. Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928 770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: amici, anche questo martedì termina qui. Il Comedy Radio Show ovviamente tornerà domani con me, Alessandra Bellotti. Vi aspetto numerosi. Grazie a tutti, ciao, buon proseguimento.
1: Radio Calima.

0: Bentrovati, buon martedì 11 agosto con il GR delle buone notizie. C'è un collegamento diretto che va dai difetti nell'antenna delle cellule, un piccolo organello chiamato ciglio primario che serve a captare segnali esterni, ai difetti cardiaci congeniti che colpiscono circa 2 neonati su 100 a livello globale. L'ho scoperto lo studio dell'Università di Copenaghen pubblicato sulla rivista PLOS Biology. Le proteine che compongono l'antenna svolgono infatti un ruolo chiave nella formazione del cuore, indicando alle staminali quando e come trasformarsi in cellule del muscolo cardiaco, ma se alterate possono dare origine a cardiopatie congenite. La scoperta apre la strada a terapie più efficaci e mirate. 7 nuove specie di rane e diamante del Madagascar sono state scoperte combinando ricerche sul campo con l'analisi del DNA di esemplari conservati nelle collezioni museali. I loro identikit pubblicati sulla rivista Vertebrate Zoology dai ricercatori dell'Università di Copenaghen dimostrano che questo gruppo di anfibi, tra i più misteriosi ed elusivi dell'isola, è maggiormente diversificato rispetto a quanto ipotizzato finora. Nasce una nuova orchestra swing italiana, The Italian Society, progetto del produttore e compositore Diego Bongiorno. Il gruppo riunisce circa 25 musicisti e 3 voci soliste che si alternano al microfono con uno stile ispirato ai cantanti confidenziali del Rat Pack. È appena uscito il singolo d'esordio We Are Italians. Per il lancio sono stati coinvolti 2 ospiti di rilievo, Saturnino al basso e sassofonista e cantante britannico Ray Gelato, figura nota nello swing internazionale. Whitney Houston entra nel mondo delle Barbie con una bambola ispirata al look di I Wanna Dance With Somebody. Indossa un abito viola con orecchini, tacchi colorati e un microfono col suo supporto. Alla realizzazione ha collaborato Pat Houston, cognata della cantante responsabile della sua eredità, insieme al team creativo di Mattel per celebrare lo stile iconico di Whitney. La bambola è stata presentata ad Atlanta durante la 5ª edizione della Legacy of Love Gala, organizzata dalla Whitney Houston Legacy Foundation per celebrare ogni anno la nascita della cantante. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.
2: ¡1979!

0: En Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Sono le 9:31 minuti. Radio
3: Calima. Un giorno dalla redazione è salito da almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. 5 tra le capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumy. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale. Almeno 760.000 persone sono state costrette ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento, un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane era in compagnia di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Voltiamo pagina, allo sport. Arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Were argento. Zainab Dosso chiude settima la finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani è invece già finito per un infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. Radio Calina.

0: carbonel.com. Toldos Carbonel, protezione solare intelligente.
1: Cuando cae el sol en Playa del Inglés, Bombay Cocktail Bar es el lugar donde la buena música, los mejores cócteles y un ambiente inigualable se unen para hacer de cada noche algo único. Estamos en el corazón de Playa del Inglés, en el centro comercial Casbah. En Bombay Cocktail Bar, todos los días a partir de las 7 de la tarde, música en vivo y una cuidada selección de bebidas y cócteles. Muchos ya han descubierto el lugar para bailar, brindar y compartir momentos únicos. Ven a Bombay Cocktail Bar y descubre por qué.
2: Estamos en el centro comercial Casbah de Playa del Inglés.
3: En tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas, toda tu vida. Y cuando las vives, eres turisla. Porque tus islas son tus islas. Y tus vacaciones aquí, sin ir más lejos, tu manera de vivirlas. Aquí tenemos nuestra propia forma de disfrutar y cuidar de nuestros rincones favoritos. Sé turisla y disfruta de tus islas como solo quien las ama sabe hacerlo.
4: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 30. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
5: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina, per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
6: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
7: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Il presidente del governo delle Canarie, Fernando Clavijo, ha espresso la massima solidarietà dell'arcipelago alle vittime del forte terremoto che ha colpito la Colombia, attivando immediatamente un numero telefonico di emergenza e assistenza per tutti i cittadini canari attualmente presenti nel paese sudamericano. Nel frattempo cresce l'attesa in tutto l'arcipelago per lo storico evento astronomico di domani, 12 agosto, con gli esperti che hanno calcolato l'ora esatta in cui la Luna inizierà a oscurare il sole nelle diverse isole, spingendo gli appassionati a prepararsi con occhiali speciali omologati. La particolarità geografica dell'evento premierà in modo assoluto la splendida e minore isola di La Graziosa, indicata ufficialmente dall'Agenzia Spaziale Europea come il punto privilegiato di tutte le Canarie, dove la Luna coprirà la percentuale maggiore del disco solare. Molti passeggeri si preparano inoltre a vivere un'esperienza unica ad alta quota, poiché diverse compagnie aeree hanno confermato che i voli in decollo dagli aeroporti delle isole, come quello di Arrecife a Lanzarote, permetterà di osservare l'eclissi direttamente sopra le nuvole. Per quanto riguarda il meteo di oggi, 11 agosto, l'Agenzia Statale di Meteorologia prevede una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi nella zona nord delle isole maggiori e venti moderati, con un leggero calo delle temperature massime. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Oh, mia...

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è l'11 di agosto, sono Francesca Romana Macri e questa è l'ora interamente in lungo e largo dedicata all'Italia. Si dice anche che il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana, ma questo non vale per noi che stiamo insieme nella settimana di Ferragosto, quando le temperature sono calde, sono roventi. E tra poco, assieme a Gabri, voglio portarvi in Salento, perché questo mese ci sarà un appuntamento non da poco. Parliamo della notte della Taranta, poi il momento dello sport dedicato oggi al Verona e come sempre si chiude andando a tavola. Andremo a Capri perché c'è un dolce che prende il nome di questa meravigliosa isola. Restate con noi, si parte col best of, il meglio di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Arriva il momento di ballare qui a Verdi Bianchi Rossi, ma anche di cantare. Gabri è siciliano, ormai lo conosciamo, sono un po' di puntate che è qui con noi, e dalla sua bella Sicilia invece andiamo nel Salento con una festa, perché così possiamo chiamarla, che
1: è una festa a tutti gli effetti.
0: Esatto,
1: è la festa della musica tradizionale.
0: Esatto, per quanto riguarda il Salento,
1: il
0: giusto?
1: Il Salento, le ballate proprio salentine, la notte della Taranta. L'avrete sicuramente ascoltato un po' tutti.
0: Tra l'altro fanno anche uno speciale televisivo proprio per la notte della Taranta. L'anno scorso è stata ospite Angelina Mango.
1: Penso l'anno scorso è stata la prima volta, non vorrei andare errato.
0: No, anche gli anni scorsi.
1: Anche gli anni scorsi?
0: Sì, sì.
1: Beh, non sapevo, però comunque sì, su Rai 3 sono invitati tanti ospiti, però questo ha generato qualche polemica perché i puristi vogliono che la tradizione sia mantenuta. Negli ultimi anni si dice sono arrivati troppi ospiti e quindi il rischio di trasformare la notte della Taranta, che è una notte nostra salentina, espressione del Salento, in una notte simil Sanremo. Noi non vogliamo la notte simil Sanremo.
0: Sì, anche perché si vedono tanti artisti, come l'anno prima ancora c'era stata Elodie, che comunque lei è romana, Angelina Mango invece
1: però ci
0: della
1: sta da un certo punto di vista cercare di coniugare,
0: sì,
1: no? Quella
0: sì,
1: che
0: sì.
1: È la tradizione,
0: anche perché si vedono delle esibizioni a 360 gradi che riprendono in tutto e per tutto proprio la pizzica, che è
1: la
0: il ballo
1: pizzica,
0: tipico.
1: La tarantella. Ti svelo anche un aneddoto sulla tarantella, perché taranta, tarantella, mm-hmm. Si fa riferimento al ragno, si diceva che c'era la tarantola che mordeva queste donne che andavano a raccogliere il grano, le donne poi stavano male, andavano in depressione e quindi poi venivano portate a ballare, a danzare con la tarantella, che appunto mutua il nome da lì, da ragno, dalla taranta.
0: Da qui la pizzica. Quindi quando sarà la notte della taranta?
1: Di regola ad agosto,
0: okay.
1: Quindi anche quest'anno immagino che si seguirà quello spartito. Si chiude a Melpignano.
0: Quindi se avete delle vacanze ancora da prenotare, mi raccomando, segnatevi agosto, notte della taranta nel Salento. Radio Car-

0: abbiamo parlato di Notte della Taranta, mi raccomando, segnatevi ancora queste date, Melpignano, metà agosto, poi potete vederla anche in televisione, magari se non avete la possibilità, comunque non avete ferie di appunto per andare in Puglia. Ci sono arrivati dei messaggi, non dai pugliesi però.
1: Sì, fra messaggi un po' da tutta Italia, ci scrive Edoardo da Trapani, che in realtà mette, diciamo, l'accento sul fatto che questo argomento sia divisivo, su come fare questa Notte della Taranta, perché Edoardo ci dice: ero presente all'ultima edizione del 2024 e mi sono chiesto se fosse la Notte della Taranta o Sanremo. Che ci azzeccano Joliet e Angelina Mango con la pizzica? Dove hanno trovato i ballerini e il maestro concertatore? Una delusione totale.
0: Però ti devo dire che nonostante tutto c'è comunque tanto della cultura tipica salentina.
1: Sì, lo conferma anche Francesco da Napoli, che era presente nel 2022. La notte era tornata a pizzicare dopo 2 anni di fermo per il Covid e dice: non si può spiegare a parole, è solo un'esperienza da vivere, ballando tutta la notte al ritmo ipnotizzante della pizzica salentina, della tarantella. Quell'edizione poi ha visto un grandissimo maestro concertatore ed ospiti televisivi, come dicevi tu, Elodie, Marco Mengoni, quindi questa ascoltatrice apprezza questo connubio tra il nuovo e il tradizionale. E io lo apprezzo, sì.
0: Anche io, sinceramente devo dire, mi è piaciuta molto, anche se non sono stata personalmente alla Notte della Taranta, però soltanto vederla in televisione, devo dire, mi ha fatto proprio venire voglia di andare quest'anno.
1: Magari

0: ottime tapas, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Arghineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Casa Oliva, Frutteria Pegnate e Ristorante Arghineghin.
1: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
2: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano in tu mesa.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
4: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
3: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
4: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: È il suono questo del martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, io sono Francesca Romana, con noi torna Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E diamo di nuovo il via al nostro appuntamento con una rubrica di Verdi, Bianchi e Rossi, sportivamente italiani. Quindi torniamo indietro nella storia dell'Italia e andiamo a vedere un evento. Si torna nel 1985 e si parla di una squadra, giusto Lore?
1: Esattamente, di un miracolo sportivo.
0: Addirittura miracolo.
1: Beh sì, dai, il Verona campione d'Italia, la prima volta e l'unica.
0: Allora aspetta, qui dobbiamo fare un attimo, dobbiamo mettere un po' d'ordine, perché io immagino che ci siano degli ascoltatori che come me non sono dei grandi esperti di Champions League, blah, blah. E quindi campione d'Italia, qual è la coppa, la competizione per cui si gioca?
1: Il campionato, ovviamente.
0: Il campionato.
1: È proprio Serie A.
0: Quindi dove ci sono tutte squadre italiane.
1: Esattamente, ovviamente, fino a qua ci siamo.
0: Qui.
1: E poi c'erano delle grandi squadre all'epoca, non proprio come oggi, cioè la Juventus di Platini, il Napoli di Maradona, il Milan di Van Basten e compagnia bella, però riuscì a vincere nell'85 il Verona, completamente a sorpresa. E fu la prima, tuttora anche, l'unica squadra non capoluogo di regione a vincere lo scudetto, a parte quelli in passato, prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quando praticamente i campionati si decidevano forse anche in un solo giorno, praticamente, quindi tutt'altra epoca. Qual è stata però la particolarità, ed è qui che mi voglio soffermare, che vinsero con il sorteggio arbitrale.
0: Che significa?
1: Cioè non con le designazioni dirette, praticamente tu decidi quale arbitro deve arbitrare quella partita, a sorteggio. Quindi capito, poi dici uno pensa male, perché poi in futuro ovviamente tante volte per alcuni le grandi sono state un po' aiutate dagli arbitri. In quell'anno, scusami, proprio l'arbitro che fu scelto a caso vinse il Verona, quindi fu qualcosa di unico in assoluto e non venne poi più ripetuto.
0: Ok, quindi se non si è più ripetuto si vede che quella volta è bastata e avanzata, per ora.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Son las 10:30 minutos. Radio
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono oltre 2700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di ieri. Le operazioni di soccorso vanno avanti e si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti. I feriti sono quasi 600. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dalla tribunale penale di Damasco dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. Ci sono 5 indagati per il crollo del palazzo di giustizia a Bolzano dello scorso 16 luglio. Lo conferma in una nota la procura, che ha immediatamente aperto un fascicolo per disastro colposo affidato a 2 magistrati dell'ufficio. Donald Trump assicura che gli Stati Uniti controllano al 100% lo stretto di Hormuz e che l'area è stata sminata interamente dalla Marina degli Stati Uniti. Alla Casa Bianca il presidente ribadisce che lo stretto è ora aperto. Lo sport, seconda giornata di nuoto in vasca agli Europei di Parigi. Nella mattinata Carlos D'Ambrosio ha conquistato la semifinale dei 100 stile libero, così come Benedetta Pilato e Lisa Angiolini nei 100 rana. Ora Thomas Ceccon nei 200 dorso, che sarà impegnato anche nel pomeriggio per la finale dei 50 farfalla. A caccia di una medaglia anche Sara Curti, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio Calima. L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio per la giornata. Sentiamo. Ariete, in queste giornate potreste sentirvi mentalmente affaticati e con il desiderio urgente di allontanarvi da ogni pensiero legato alla routine quotidiana. Sul fronte sentimentale le relazioni più solide torneranno a brillare. Toro, c'è chi dovrà sistemare oggi degli aspetti professionali o economici e chi cercherà di rimettersi in carreggiata rispetto alla concorrenza. Non sottovalutate il potere di un sorriso e della gentilezza. Gemelli, nel lavoro il vostro naturale entusiasmo si integrerà perfettamente con un'atmosfera creativa. In amore, un gesto semplice può rivelarsi la chiave di nuove intese. Cancro, nella sfera lavorativa preparatevi ad esplorare nuove idee, lasciando spazio a iniziative che potrebbero apparentemente sembrare fuori dal vostro ordinario. In amore, l'intimità richiede ascolto e comprensione reciproca. Leone, le parole diventano il vostro potente strumento di connessione. Professionisti del dialogo, sarete pronti a strappare consensi e ammirazione in ogni settore. Anche in amore il dialogo avvicinerà i cuori lontani. Vergine, la vostra sensibilità odierna vi rende il punto di riferimento per chi cerca conforto. Nel lavoro pazienza e dedizione regalano grandi soddisfazioni. In amore, il contatto emotivo è il vostro porto sicuro. Bilancia, siete la roccia silenziosa di molti intorno a voi. La vostra pazienza e attenzione al dettaglio risultano cruciali in ogni rapporto. Nel lavoro, la precisione vi premia. In amore, cercate equilibrio e rigenerazione reciproca. Scorpione, la vostra naturale tendenza a mediare vi garantirà oggi successi sia professionali che personali. Cercate di mantenere questa linea anche nelle relazioni affettive. Una serata tranquilla potrà rinvigorire il rapporto. Sagittario, la vostra curiosità potrebbe portarvi a scoprire nuove passioni. In ambito lavorativo il mistero diventa connubio di scoperta e strategia vincente. Sul versante affettivo siate sinceri e autentici. Capricorno, siete l'anima della festa, sempre pronti a mettervi in gioco. Ogni occasione si trasforma in un'opportunità di crescita. In amore, il partner apprezza la vostra sincerità e voglia di libertà. Acquario, oggi pretenderete risultati e non accetterete compromessi. In amore un gesto gentile può modificare l'equilibrio, mentre nel lavoro il traino sarà la vostra leadership. Pesci, Sempre avanti coi tempi, vi affacciate a nuove esperienze che definiscono il vostro futuro. Stabilirete nuove connessioni, sia lavorative che intime, per costruire un'estate più luminosa. Oggi vi saluto con le parole di Frida Kahlo. Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Abbiamo parlato del 1985, quindi siamo tornati calcisticamente indietro nel tempo con il nostro appuntamento italiano, Made in Italy, sportivamente italiano ovviamente. E non l'avessimo mai fatto, ci sono arrivati tantissimi vostri messaggi, testimonianze, ricordi proprio di quella vittoria dell'85, giusto Lore?
1: Chi ci scrive? Paolo e Franco, tanti nostalgici, perché giustamente Paolo ha scritto: che Serie A fantastica era quella, i più grandi giocavano tutti in Italia. Infatti, come dicevo prima, Maradona, Platini, Van Basten e tanti palloni d'oro giocavano in quel momento in Serie A.
0: Adesso non vorrei fare una grande digressione, ma fu l'Italia dei 90, del 90, giusto?
1: Beh, era
0: quella
1: lì vicino,
0: delle nostre
1: sì,
0: magiche.
1: Esattamente.
0: Quindi
1: sì.
0: Comunque, se c'era qualche giocatore del Verona che ha preso parte alla nazionale azzurra?
1: Mi fai una domanda interessante, non lo so, perché comunque il Verona ha vinto lo scudetto nell'85.
0: Vabbè, però comunque da
1: poi successivamente non hanno avuto poi molti successi, capito? Il Verona, poi c'erano anche comunque un po' di stranieri. Non lo so, secondo me no, però quell'anno intanto è bastato per far godere una città intera. Quello è poco ma sicuro. Poi Franco ci scrive gli anni della prima volta come Napoli e Sampdoria, perché Maradona riuscì a far vincere lo scudetto al Napoli per la prima volta, poi per ben due volte.
0: Il Pibe de Oro.
1: Esattamente, proprio lui, mentre Mancini e Vialli riuscirono nel 91, se non erro, a far vincere lo scudetto alla Sampdoria. Furono comunque anche in quelle circostanze due eventi unici.

0: Eccoci in fondo, è il caso di dire con noi di Verdi, Bianchi e Rossi, perché quando arriviamo in questa parte del programma parliamo di cose buone da mangiare. Oggi ci concentriamo sul mondo dei dolci perché voglio raccontarvi, anzi io e Lorenzo vogliamo raccontarvi la storia della caprese. Non parliamo di quella comunemente intesa salata con la mozzarella e il pomodoro, ma la caprese nel mondo dei dolci contiene le mandorle e il cioccolato e viene da Napoli. Quindi restate con noi perché c'è una leggenda molto interessante che si cela dietro questo dolce. Ne parliamo tra pochissimo insieme, restate con noi.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la gastronomía en Playa del Inglés? En el restaurante Jardín del Sol le ofrecemos un amplio y variado menú del día a un precio excelente. Además de una cuidada carta con platos exclusivos para todos los gustos. Calidad, sabor y un ambiente acogedor para disfrutar en familia, con amigos, para cualquier tipo de celebración. Visítanos en la avenida de Gran Canaria en Playa del Inglés. Reservas en el 928-770838 o descubre más en restaurantejardindelsol.com. Restaurante Jardín del Sol, el sabor de los buenos momentos.
3: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
4: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
3: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
4: Lo studio legale Fabio Mucci è alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
3: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
5: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
6: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
7: En tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas, toda tu vida. Y cuando las vives, eres turisla. Porque tus islas son tus islas. Y tus vacaciones aquí, sin ir más lejos, tu manera de vivirlas. Aquí tenemos nuestra propia forma de disfrutar y cuidar de nuestros rincones favoritos. Sé turisla y disfruta de tus islas como solo quien las ama sabe hacerlo.
8: If you are enjoying a few days of vacation on the island of Gran Canaria, Bar Playa El Boya in the Bay of El Pajar, next to the cement factory, invites you to enjoy its specialties. Paella, fresh fish from the Arguineguín area, salpicones, baby octopus, cuttlefish, and gofio escaldado. Closed Wednesdays and Thursdays. Bar Playa El Boya in El Pajar, your bar for over 70 years.
9: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Eccoci in fondo nel nostro martedì di verdi, bianchi e rossi. Ben ritrovati, cari amici. Beh, è proprio il caso di sederci a tavola quando siamo arrivati in questo punto. Perché ho detto dulcis in fondo? Perché Lorenzo già ride. Perché parliamo di cose buone, cose dolci che appartengono alla cultura del Made in Italy. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E oggi andiamo a Napoli a scoprire, secondo me, a parte sì, la sfogliatella, che sia riccia o che sia frolla, però andiamo a scoprire un po' più distante da Napoli, nelle isole meravigliose quali Ischia e più precisamente Capri, un dolce che, vi dico solo questo, mia mamma fa la meraviglia. Parliamo della caprese.
1: Quindi prima o poi ce lo farà assaggiare, sono curioso.
0: Sì.
1: Esatto, parliamo della caprese, che è nata nel 1920, ma per errore, Fra.
0: Allora, molti confondono la caprese,
1: sì,
0: con la torta al cioccolato, e invece no, assolutamente no, c'è una grande differenza, perché la caprese, uno, è fatto con cioccolato fondente e mandorle, sminuzzate ovviamente, però è anche più bassa, cioè poco lievitata,
1: esatto,
0: più compatta, più cioccolatosa rispetto a una torta comunque normale al cioccolato.
1: E nacque nella bottega di Carmine Di Fiore perché, udite udite, vennero tre personaggi, diciamo, un po' pericolosi, perché erano tre sodali di Al Capone. Non vi devo spiegare chi è Al Capone, ovvero noto boss italo-americano degli anni 30, e volevano una torta apposta per Al Capone, soltanto che, preso un po', diciamo, dall'ansia, Carmine Di Fiore sbagliò completamente la ricetta.
0: Si dimenticò, chi voleva fare una torta al cioccolato?
1: Esatto,
0: okay.
1: Ma si dimenticò il lievito e la farina, e però uscì fuori questa delizia che accontentò il boss, anche questi tre personaggi,
0: credo,
1: ma soprattutto poi nei decenni successivi tutto il mondo, perché è conosciuta non soltanto a Capri in Italia, ma anche nel resto del mondo.
0: Anche se devo dire una cosa, come la caprese si fa a Napoli, a Capri, insomma, non la fanno da nessun'altra parte. Diffidate dalle imitazioni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Siamo arrivati alla fine anche oggi, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi, in questo appuntamento su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Sono Francesca Romana Macri, vi ringrazio come sempre per essere stati con noi anche oggi, ringrazio i compagni di viaggio e vi ricordo che col programma che parla solo interamente d'Italia, e meno male, ci risentiamo domani, torniamo domani nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
2: Verdi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Almeno 14 minatori sono morti e decine di altri sono rimasti gravemente feriti dopo che la miniera illegale in cui stavano lavorando è collassata in Sudafrica. La polizia indaga al momento, non sono note ulteriori specifiche. Diverse persone sarebbero ancora intrappolate. Sono oltre 2.700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di ieri. Le operazioni di soccorso vanno avanti e si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti. I feriti sono quasi 600. Punivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua ai piccoli in un asilo nido della provincia di Monza e della Brianza. Così due donne, la titolare della struttura e un'educatrice 24enne, sono finite agli arresti domiciliari, acquisiti gravi elementi indiziari nei confronti anche di altre due educatrici. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dal Tribunale Penale di Damasco dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. Mancano poche ore all'attesa eclissi solare del 12 agosto e già da giorni è corsa ad accaparrarsi un paio di occhiali certificati per osservarla in sicurezza. Il prodotto, che costa normalmente pochi euro, è diventato merce rara. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Maspalomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza, dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare, tra una vasta scelta di carni, la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
3: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protección solar inteligente. El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
4: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
5: Il caffè buono a Gran Canaria c'è, Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Baranini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero, 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
6: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Il presidente del governo delle Canarie, Fernando Clavijo, ha espresso la massima solidarietà dell'arcipelago alle vittime del forte terremoto che ha colpito la Colombia, attivando immediatamente un numero telefonico di emergenza e assistenza per tutti i cittadini canari attualmente presenti nel paese sudamericano. Nel frattempo cresce l'attesa in tutto l'arcipelago per lo storico evento astronomico di domani, 12 agosto, con gli esperti che hanno calcolato l'ora esatta in cui la Luna inizierà a oscurare il sole nelle diverse isole, spingendo gli appassionati a prepararsi con occhiali speciali omologati. La particolarità geografica dell'evento premierà in modo assoluto la splendida e minore isola di La Graziosa, indicata ufficialmente dall'Agenzia Spaziale Europea come il punto privilegiato di tutte le Canarie, dove la Luna coprirà la percentuale maggiore del disco solare. Molti passeggeri si preparano inoltre a vivere un'esperienza unica ad alta quota, poiché diverse compagnie aeree hanno confermato che i voli in decollo dagli aeroporti delle isole, come quello di Arrecife a Lanzarote, permetterà di osservare l'eclissi direttamente sopra le nuvole. Per quanto riguarda il meteo di oggi, 11 agosto, l'Agenzia Statale di Meteorologia prevede una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi nella zona nord delle isole maggiori e venti moderati, con un leggero calo delle temperature massime. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la musica che más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: 1981.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
2: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
1: Certo, a Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
4: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas, este verano junto al mar, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
5: ¿Te apetece disfrutar de la auténtica cocina italiana frente al mar? En Playa de Amadores te espera restaurante Chao Amadores, respaldado por un equipo con más de 30 años de pasión y tradición. Somos el único restaurante italiano en Amadores con pescado fresco de barco y acuario propio con mariscos vivos, langostas, almejas y mejillones para elegir al momento. Además, disfruta de las verdaderas pizzas al estilo tradicional de nuestro maestro pizzero y de un auténtico helado artesanal italiano. Restaurante Chao Amadores. Descubre Italia en cada bocado en la playa más famosa de Gran Canaria.
6: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
7: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono oltre 2.700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di ieri. Le operazioni di soccorso vanno avanti e si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti, i feriti sono quasi 600. La situazione nello stretto di Hormuz per Trump è un po' complessa a causa della presenza occasionale di mine, ma gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo. È quanto ha detto Trump parlando nelle ore scorse nello studio ovale alla Casa Bianca. Il tribunale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad. Il dittatore siriano, fuggito dal paese nel 2024, dovrà essere perseguito a livello internazionale. Nel pieno della quarta ondata di calore sull'Italia, con temperature record ormai da giorni a soffocare la penisola, scatta anche l'allarme maltempo al centro-sud. Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha infatti diramato un avviso di allerta meteo gialla in 6 regioni. Lo sport, seconda giornata del nuoto in vasca agli europei di Parigi. Nella mattinata Ceccon, D'Ambrosio, Pilato e Angiolini conquistano tutti il pass semifinale. De Tullio in finale negli 800 stile. Nel pomeriggio di oggi tutti a caccia di medaglie, Ceccon ma anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Kemangi te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés. Sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades sicilianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en kemangi.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @ke_mangi. Kemangi llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
1: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Ristorante La Pro a Casareyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Pro a Casareyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
6: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
7: Yeray Marichal, a restaurateur with over 20 years of experience in the South, offers you his three gastronomic options. Bandera in Meloneras, homemade Spanish cuisine, tapas, and drinks, with a live DJ every night. Right next door, Mezza Luna Restaurant Pizzeria Trattoria, featuring a spacious and comfortable terrace, ideal for celebrations. And finally, Las Burras Beach House in San Agustin, with a beachfront gastronomic experience that will surprise you. Three restaurants to enjoy great food at any time.
8: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13, 31 minutos.
2: Son las 13 y 31 minutos. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci avvenuto vicino Roma il 16 ottobre. Nei confronti dell'indagato, i PM della DDA di Piazzale Clodio contestano l'aggravante del metodo mafioso. Sarebbero più di 132 i morti, centinaia i feriti e circa 1500 abitazioni ad essere state danneggiate per il terremoto in Colombia, oltre 2700 i dispersi. Ed è proprio di fronte alla gravità della situazione che il presidente del Senato Enriquez ha chiesto ai membri del Congresso di donare il loro stipendio per aiutare le famiglie colpite dal terremoto. Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2024, da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte poi sospese o commutate. La cronaca italiana: punivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua ai piccoli di un asilo nido della provincia di Monza e della Brianza, così due donne, la titolare della struttura e un'educatrice di 24 anni, sono finite agli arresti domiciliari. Si indaga anche su altre due educatrici di 32 e 49 anni. Siamo allo sport, seconda giornata europei di atletica a Birmingham, i quattro azzurri dell'Alto Tamberi, Sioli, Falocchi e Stronati superano la qualificazione e volano in finale, Coiro in semifinale negli 800. Con un nuovo record italiano, strepitosa poi Falorunso nei 400 ostacoli in finale. Stasera l'ultimo atto del lungo con Inzoli, la finale dei 5.000 con Nadia Battocletti e 100 maschili di Jacobs che cerca di confermare il suo oro. È tutto, alla prossima edizione.

0: toldoscarbonel.com. Toldoscarbonel, protezione solare intelligente. Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
1: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, a Las Palmas in calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14 en punto.
2: Son le 14.

0: tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
2: ¡1978!

Siamo prontissimi per iniziare un nuovo appuntamento come fatto ieri, lo facciamo anche oggi, ma in tutta la settimana. Questa è la settimana dedicata al best of di domenica. Oggi riascoltiamo la puntata di martedì 19 maggio. Radio Callie.

Martedì insieme The Meg abbiamo appena iniziato il nostro viaggio, l'oretta a disposizione, quella che abbiamo a disposizione appunto tutti i giorni della nostra settimana, dal lunedì al sabato. Allora, per anni ci siamo raccontati un po' tutti noi una storia abbastanza rassicurante, no? Arriverà la tecnologia, sarà abbastanza evoluta, ma non andrà a sostituire l'uomo. Oggi quella narrazione scricchiola un po', no? Ci sono alcuni lavori manuali ovviamente che tornano ad essere richiesti e non c'è proprio il bisogno di avere un umanoide a fare il nostro lavoro. Invece in altri posti, in altri ambiti, i robot, no? Vengono richiesti. C'è la robotica avanzata che va veramente veloce, una velocità impressionante. Non si parla di macchine che eseguono compiti, ma sono proprio robot sempre più autonomi, capaci di operare in contesti complessi. E il punto non è più se succederà, ma quanto velocemente succederà e in quanti posti vedremo i robot al posto degli esseri umani. Dobbiamo essere pronti a tutto questo, dobbiamo dircelo, perché veramente ormai la tecnologia ha fatto passi da giganti. Non è una situazione immediata, ma è una trasformazione progressiva, e chi non si adatta rischia di restare indietro. La verità oggi è che dobbiamo farci un'altra domanda: non è dov'è che la tecnologia toglierà il posto di lavoro, ma quale lavoro lascerà, quale lavoro potremo fare solo noi.

0: e futuro a bordo. Radio Kalima. L'estate è qui.
1: The Mag Special 3. 3 hit senza pausa. The Mag Special 3.
2: Martedì insieme all'interno di The Mag con Yuri Caliola, adesso pronti per alzare il volume della radio perché arrivano tre successi senza interruzioni. C'è lo Special 3.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La cronaca in apertura. Due persone sono state sottoposte a fermo nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. I fermati sono due fratelli, uno di 20 e l'altro di 21 anni, originari di Belvedere Marittimo e attualmente residenti e lavoratori all'estero. Sarebbero stati individuati dagli investigatori come presunti responsabili del pestaggio che ha portato alla morte di Perrotta. È fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia all'interno interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci avvenuto vicino a Roma lo scorso ottobre. Nei confronti dell'indagato i PM contestano l'aggravante del metodo mafioso. È salito a 169 morti, oltre 600 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Gli Stati Uniti annunciano uno stanziamento d'aiuti di 16 milioni di dollari a favore del paese. Anche la presidente interim del Venezuela, Rodriguez, ha annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare gli aiuti umanitari. Dopo l'Italia e la Danimarca, contro l'immigrazione incontrollata scende in campo anche la Svezia, che con il primo ministro Kristersson definisce la regolarizzazione di massa dei migranti del premier spagnolo Sanchez una pessima idea. Di più poi aggiunge è un rischio per Schengen. Intervistato dal Financial Times aggiunge potrebbe riportare l'Europa a una crisi migratoria simile a quella del 2015. Il calcio, buone indicazioni per Luciano Spalletti. Dal test amichevole di Perth in Australia la Juventus vince 2-0 contro il Palermo di Inzaghi, sblocca il match Yıldız con un gol a fine primo tempo sull'assist di Celik, tre migliori in campo. Buona prova anche per Douglas Luiz. Nel finale entra Arkadiusz Milik e ritrova la rete che mancava dal maggio 2024. È tutto, alla prossima edizione.

0: Secondo voi, cari amici di The Mag, la nostra Italia è un'Italia giovane o un'Italia un po' vecchiotta? Vi do già la risposta: l'Italia invecchia, i numeri raccontano una storia che fa abbastanza rumore.
1: Kalima, Radio Kalima.

0: tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas, toda tu vida. Y cuando las vives, eres turisla. Porque tus islas son tus islas. Y tus vacaciones aquí, sin ir más lejos, tu manera de vivirlas. Aquí tenemos nuestra propia forma de disfrutar y cuidar de nuestros rincones favoritos. Sé turisla y disfruta de tus islas como solo quien las ama sabe hacerlo.
1: At the Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín, you will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway, managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín, without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
4: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
5: Hai un languorino, cara?
4: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
5: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
4: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

ormai possiamo trovare dati su qualsiasi cosa, e ci sono dei dati che, se visti così in modo non molto attento, non fanno rumore, ma quando li guardiamo bene lo fanno. E come? Infatti nel 2025 in Italia sono nati 355.000 bambini, i decessi sono 652.000, cioè quasi il doppio, e il risultato è un salto negativo, vicino alle 300.000 persone, no? È un vuoto. E c'è anche un altro numero che pesa, 1,14, che è il numero medio di figli per donna, ed è uno dei più bassi di sempre. Significa che proprio il ricambio generazionale semplicemente non c'è, non si sta attuando. La popolazione resta stabile solo grazie ad un altro fattore, che è l'aumento dei cittadini stranieri, ma la struttura cambia il paese, che invecchia, no? È sempre più velocemente, lo fa sempre più velocemente. Allora la domanda non è solo demografica, ma culturale, economica, sociale, perché fare figli oggi significa affrontare tante incertezze, i costi elevati, i ritmi di vita completamente diversi rispetto al passato, e senza interventi concreti diciamo che il rischio è chiaro: un futuro con meno giovani.

parla sempre più spesso, cari amici di The Mag, di delle città 30, no? Dove si va a passo di lumaca a 30 km orari, una cosa che secondo me è molto positiva, soprattutto per i centri abitati dove ci sono tanti pedoni, tanti bambini. Andare piano con l'auto non è sicuramente un circuito della Formula 1, quindi bisogna andare piano, ma resta sempre un problema. Anche se abbiamo diminuito la velocità, la maggior parte della popolazione non diminuisce l'uso del telefono, soprattutto quando va piano.

0: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
1: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting. Wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park. Located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
2: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Baranini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
4: Geray Marichal, restaurador con más de 20 años de experiencia en el sur, les ofrece sus tres ofertas gastronómicas. Bandera, en Meloneras, cocina española casera, tapas y copas amenizadas por DJ cada noche. Justo al lado, el restaurante pizzería Trattoria Mezzaluna, con amplia y confortable terraza, ideal para celebraciones. Y por último, Las Burras Beach House, en San Agustín, con una oferta gastronómica que te sorprenderá con vistas al mar. Tres restaurantes para disfrutar de la gastronomía en cada momento.
5: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 30. Cerca la clinica dermatologica del Rosario Martinez sui social.
6: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Le città, come ben sappiamo, ormai ne parliamo da un po', iniziano a rallentare, no? Ci sono dappertutto ormai limiti a 30 km orari, sono sempre più diffusi, ma il vero nemico della sicurezza resta lo smartphone. Infatti, secondo i dati, circa il 90% degli incidenti in città, dentro le città, dentro i centri urbani, è legato alla distrazione. Spesso quella distrazione ha uno schermo acceso, davanti a messaggi, notifiche, navigazione. La cosa che dovremmo un po' capire tutti, noi dobbiamo fare un mea culpa tutti insieme, è che basta veramente un attimo per perdere l'attenzione, anche a una velocità ridotta, no? Le conseguenze possono essere molto importanti. Per questo chi i nuovi limiti hanno deciso anche di mettere dentro anche più controlli, più prevenzione, perché abbassare la velocità aiuta, ma non basta, serve cambiare proprie abitudini, serve consapevolezza, perché il problema non è solo quanto vai veloce, ma quanto sei presente mentre guidi, e oggi troppo spesso non lo siamo, soprattutto quando andiamo un po' più lenti.

0: Questa su The Meg è la settimana dedicata al nostro Best Of. Abbiamo riascoltato la puntata di martedì 19 maggio. Appuntamento a domani, fate bravi, ma non troppo.
1: Radio Kalima.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:32 minutos.
2: Sono le 15:32 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La cronaca in primo piano: due persone sono state sottoposte a fermo per la morte di Antonio Perrotta, l'ha detto la sicurezza 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pistaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. I due fermati, individuati da polizia e carabinieri a Belvedere Marittimo, sono fratelli originari del luogo. Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Parlando di Ceuta, il ministro degli esteri spagnolo Álvarez critica la posizione di Roma, affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno, bensì dettato da interessi di parte e esigenze elettorali interne. Il ministro degli interni Piantedosi intanto giovedì sarà udito dal comitato Schengen sul ripristino dei controlli. Andiamo in Colombia, dove è salito a 224 il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese, lo riferiscono le autorità locali. Secondo quanto si legge sul sito del paese, il numero dei morti, precisano le fonti, potrebbe aumentare ulteriormente nelle prossime ore, mentre le squadre di soccorso proseguono le operazioni di ricerche di recupero delle vittime rimaste sotto le macerie. Un'altra settimana, l'ennesima sotto il caldo africano, l'Italia resta imprigionata in una cupola anticiclonica di origine subtropicale che sta portando temperature ben oltre le medie stagionali, un tasso di umidità in costante aumento e pochissimo sollievo, nemmeno di notte. Lo sport con l'atletica: ci sono voluti 46 anni ma il record italiano femminile degli 800, il più longevo, non appartiene più a Gabriella Dorio. L'olimpica vicentina, allora 23enne, nel luglio dell'80, alla vigilia dei giochi di Mosca, corse in 1:57.66. La 25enne romana invece, Luisa Coiro, a Birmingham, nelle batterie degli europei, scende a 1:57.56. In un decimo di secondo c'è un pezzo di storia dell'atletica italiana. Stasera intanto spazio alla finale del lungo con Inzoli, quella dei 5.000 con Aria Battocletti e 100 metri maschili con Jacobs. È tutto, alla prossima edizione. Radio Cali.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il governo delle Canarie ha attivato un canale telefonico di emergenza per assistere i residenti dell'arcipelago che si trovano in Colombia, esprimendo profonda solidarietà dopo il forte terremoto che ha scosso il paese sudamericano nelle ultime ore. Nel frattempo, sul fronte politico, il partito Coalizione Canaria ha chiesto spiegazioni urgenti al governo centrale riguardo alla creazione di una base militare per addestramenti tra Stati Uniti e Marocco, situata a soli 200 km dalle coste di Lanzarote e Fuerteventura. Sul piano sociale, la Direzione Generale per l'Infanzia ha stanziato un fondo di ben 918.872 euro per finanziare progetti sociali volti a garantire cibo e tempo libero ai minori vulnerabili durante il periodo delle vacanze estive. Per lo sport, grande attesa oggi nel comune di Tagueste, a Tenerife, dove l'amministrazione locale e il Cabildo celebreranno con un grande omaggio ufficiale il calciatore Pedro González, detto Pedri, fresco vincitore del titolo di campione del mondo. In chiusura cresce l'attesa degli esperti e della popolazione per il grande fenomeno astronomico dell'eclissi solare che domani oscurerà parzialmente il cielo delle isole. Un evento estivo unico descritto dal cronista ufficiale di Gran Canaria, Juan José Laforet. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: qua, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
1: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
0: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
4: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Calima.
5: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
4: Suono digitale perfetto,

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Sono le 16:31 minuti. Radio Cali.
3: Trovati dalla redazione di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana e l'altro indonesiana. Il bilancio di quanto accaduto nelle scorse ore all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandeb al largo della costa dello Yemen, dove un mercantile è stato colpito da proiettili di provenienza imprecisata. Secondo Reuters, se fosse confermato che il raid degli Houthi, sarebbero le prime vittime negli attacchi dei ribelli dello stretto. È salito ad almeno 224 il numero dei morti invece per il terremoto che ha colpito la Colombia, lo hanno reso noto le autorità del paese, aggiungendo che i feriti sono oltre 800. Nell'affannosa ricerca dei dispersi emerge che la cifra delle persone che non rispondono all'appello è salita a 2700 unità. Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Parlando di Ceuta, il ministro degli esteri spagnolo Álvarez critica la posizione di Roma, affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno. Il ministro degli interni Piantedosi giovedì intanto sarà audito dal comitato Schengen. È fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia all'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere mandante dell'attentato al giornalista Ranucci. Intanto arriva la fondo di Salvini, che chiede esplicitamente per la prima volta di togliere a Ranucci la conduzione di Report. L'Italia ancora nella morsa dell'AFA nella settimana che porta al Ferragosto. Dopo record dei giorni scorsi, oggi sono 19 le città indicate da bollino rosso. La quarta ondata di caldo dovrebbe durare fino al 17 agosto, segnando così il periodo di maggior durata del caldo estremo in questa torrida estate. È tutto, alla prossima edizione.

0: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
1: Bar Playa El Boia, nella Baia del Pajar. Accanto alla fabbrica di cemento, vi invita a gustare le sue specialità: paella, polipetti, seppie, gofio scottato e pesce fresco della zona di Arghineghin.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:33 minutos.
2: Sono le 17:33 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un'intervista esclusiva a Chi, che ne ha diffuso alcune anticipazioni, ha parlato dei prossimi mesi di governo, fissando gli obiettivi: alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. Poi sul fronte economico e sociale la Premier rivendica gli interventi sul costo dei carburanti e le misure per l'occupazione e il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Gli esteri e di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana e l'altro indonesiana, il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso al largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Due fratelli sono stati sottoposti a fermo nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, morto dopo essere stato pestato all'esterno di una discoteca a San Gineto, Cosenza. I due fermati, originari di Belvedere Marittimo, sarebbero stati individuati grazie alle immagini di videosorveglianza. Un capo scout di 61 anni è morto dopo essersi lanciato in una scarpata nel tentativo di salvare un 13enne del suo gruppo precipitato mentre due si erano incamminati per prendere dell'acqua. È accaduto nella tarda mattinata nella zona di Bosco di Corniglio, nel Parmense. Sul posto intervenuti gli uomini del soccorso alpino, che hanno recuperato il ragazzino e l'hanno trasportato in elicottero all'ospedale. L'Etna continua a eruttare in Sicilia, creando non pochi disagi ai viaggiatori che hanno scelto l'isola come meta per le prossime vacanze. È stata prorogata la sospensione di tutti i voli fino alle 11 di domani, dopo che questa mattina la SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, aveva annunciato la sospensione dei voli in arrivo fino alle 19. È tutto, alla prossima edizione.

0: Toldos Carbonel, protezione solare intelligente.
1: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
2: Hai un languorino, cara?
1: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
2: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegne a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
1: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
4: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
5: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
4: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
5: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalmas in Calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
4: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
6: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il governo delle Canarie ha attivato un canale telefonico di emergenza per assistere i residenti dell'arcipelago che si trovano in Colombia, esprimendo profonda solidarietà dopo il forte terremoto che ha scosso il paese sudamericano nelle ultime ore. Nel frattempo, sul fronte politico, il partito Coalizione Canaria ha chiesto spiegazioni urgenti al governo centrale riguardo alla creazione di una base militare per addestramenti tra Stati Uniti e Marocco, situata a soli 200 km dalle coste di Lanzarote e Fuerteventura. Sul piano sociale, la Direzione Generale per l'Infanzia ha stanziato un fondo di ben 918.872 euro per finanziare progetti sociali volti a garantire cibo e tempo libero ai minori vulnerabili durante il periodo delle vacanze estive. Per lo sport, grande attesa oggi nel comune di Tagueste, a Tenerife, dove l'amministrazione locale e il Cabildo celebreranno con un grande omaggio ufficiale il calciatore Pedro González, detto Pedri, fresco vincitore del titolo di campione del mondo. In chiusura, cresce l'attesa degli esperti e della popolazione per il grande fenomeno astronomico dell'eclissi solare che domani oscurerà parzialmente il cielo delle isole. Un evento estivo unico, descritto dal cronista ufficiale di Gran Canaria, Juan José Laforet. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: No.
1: En Canarias.
2: Es la hora 18:31 minutos.
3: Sono le 18:31 minuti. Radio Cali.
4: Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini ad una sorta di accordo, l'ha dichiarato il ministro della difesa pakistano Asif in un'intervista. Le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo e di un'intesa, ha detto. Intanto di 4 marittimi morti il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto a largo della costa dello Yemen. Yemen che accusa di questo attacco gli Houthi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista esclusiva a Chi, che ne ha diffuso anticipazioni, ha parlato dei prossimi mesi di governo fissando gli obiettivi, ovvero alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile sul fronte economico e sociale. Poi la premier rivendica gli interventi sul costo dei carburanti e le misure per l'occupazione. La cronaca: due fratelli sono stati sottoposti a fermo nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, morto dopo essere stato pestato all'esterno di una discoteca di San Gineto in provincia di Cosenza. I due fermati, originari di Belvedere Marittimo, sarebbero stati individuati grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza. Un ragazzo di 20 anni invece è ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto dal cofano di un'auto in movimento a ribalta sul Mincio in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto dopo una serata trascorsa con alcuni amici. Il giovane sarebbe salito per gioco sulla vettura in movimento. Dopo aver percorso un tratto di strada, avrebbe perso l'equilibrio cadendo violentemente sull'asfalto. Lo sport con il nuoto: è un favoloso Nicolò Martinenghi quello che conquista la medaglia d'oro nei 100 run agli europei di nuoto di Parigi. Il campione olimpico dunque realizza un altro importante traguardo. Bene anche Simone Cerasuolo, che ottiene invece il bronzo, così come Sara Curtis, che conquista il terzo posto nel 100 stile libero. Purtroppo nessuna medaglia per Thomas Ceccon nei 50 farfalla. L'azzurro di Schio si ferma al quarto posto. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Calina.

0: collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite. Llegando más lejos.
2: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18. Per gustare il meglio della gastronomia. Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Maspalomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza, dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare, tra una vasta scelta di carni, la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
2: Casa Oliva d'Arghineghin vi presenta

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:33 minutos.
2: Son las 19:33 minutos.
3: Radio Cali.

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Gaia, Bossa Nostra.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: En Canarias
2: es la hora 20, un minuto.
3: Sono le 20 e un minuto.

0: Bentrovati, buon martedì 11 agosto con il GR delle buone notizie. C'è un collegamento diretto che va da difetti nell'antenna delle cellule, un piccolo organello chiamato ciglio primario che serve a captare segnali esterni, ai difetti cardiaci congeniti che colpiscono circa 2 neonati su 100 a livello globale. L'ho scoperto lo studio dell'Università di Copenaghen pubblicato sulla rivista PLOS Biology. Le proteine che compongono l'antenna svolgono infatti un ruolo chiave nella formazione del cuore, indicando alle staminali quando e come trasformarsi in cellule del muscolo cardiaco, ma se alterate possono dare origine a cardiopatie congenite. La scoperta apre la strada a terapie più efficaci e mirate. 7 nuove specie di rane e diamante del Madagascar sono state scoperte combinando ricerche sul campo con l'analisi del DNA di esemplari conservati nelle collezioni museali. I loro identikit pubblicati sulla rivista Vertebrate Zoology dai ricercatori dell'Università di Copenaghen dimostrano che questo gruppo di anfibi, tra i più misteriosi ed elusivi dell'isola, è maggiormente diversificato rispetto a quanto ipotizzato finora. Nasce una nuova orchestra swing italiana, The Italian Society, progetto del produttore e compositore Diego Bongiorno. Il gruppo riunisce circa 25 musicisti e 3 voci soliste che si alternano al microfono con uno stile ispirato ai cantanti confidenziali del Rat Pack. È appena uscito il singolo d'esordio We Are Italians. Per il lancio sono stati coinvolti 2 ospiti di rilievo, Saturnino al basso e sassofonista e cantante britannico Ray Gelato, figura nota nello swing internazionale. Whitney Houston entra nel mondo delle Barbie con una bambola ispirata al look di I Wanna Dance With Somebody. Indossa un abito viola con orecchini, tacchi colorati e un microfono col suo supporto. Alla realizzazione ha collaborato Pat Houston, cognata della cantante responsabile della sua eredità, insieme al team creativo di Mattel per celebrare lo stile iconico di Whitney. La bambola è stata presentata ad Atlanta durante la 5ª edizione della Legacy of Love Gala, organizzata dalla Whitney Houston Legacy Foundation per celebrare ogni anno la nascita della cantante. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Kalima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: ¡1966!

0: futuro a bordo.
1: Radio Kalima, l'estate è qui.
2: In Radio Kalima suena Angelina Mango, Canto d'amore. Senti.

0: Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Son las 20:30 minutos.

televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:32.
2: Son las 21:32. Radio Canarias.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: en Canarias.
1: Es la hora 22:32 minutos.
2: Son las 22:32 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1986.

0: Irti. Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:32 minutos.
2: Solo las 23:32 minutos. Radio

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.